questamente usciva, ora fu questa ombra, questa bleda unfa, questa pocciata vandra, questa schaffna, a diva compositeur, a nazi, a pazzi, oder a vortjongleur. Schuldig bleibst der Fragen wegen, derweil verstinkt dein Lächeln.